segno rosso, rosso un fiore, io ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Niente eroi, né ideologie, e vien facile la rima, chi sapeva poche balle, perché non l'ha detto prima, prima che la nostra idea, così rossa e così pazza, ci portasse a lottare e a morire in ogni piazza. Ma io che ti penso se...

c'è rosso, comunismo nostra via, se non cresce non si afferma in questa democrazia. Mi sta bene ma mi chiedo, crescerà mai cosa sana dalla mafia e dal potere di democrazia puttana? Ma io che ti penso sempre,

sia. Acqua nuova e nuova terra mi sta bene, ma ho ben chiaro che non sa poco il padrone. Per rivoltare la terra tocca far rivoluzione, ma io che ti penso sempre

Yo me compro una pistola. 7,65. Automatica. Fuori ordinanza. Calcio scuro con quadrettature. Canna corta. Grilletto cromato con scatto dolce.

7,65. L'ho già detto. Certo, il grilletto. C'ho già un rapporto stupendo. Dolce. Sensibile.

somai. Loro pisciano, pisciano tutti, vengono qui apposta e così credono di me. Mi vedono solo la nuca e le gambe, le tengo un po' divaricate e me la guardo. Bella, il calcio con le quadrettature. Ce n'è uno accanto. Lo so cosa fa. Gli vedo le gambe e la nuca. Ben pasciuto lo maccione. La piega della nuca mi sorride come fosse una grossa bocca. Che fa? Prende per il culo. Non piscio mai negli urinatoi. Dunque, il calcio, le quadrettature e il grilletto dolce e sensibile come una piccola palpebra tenera, socchiusa. Clic. Questi nostri tempi.

0: think maybe even 2 minutes of that might be too much. That was Arto the Arto by Arto Lindsay. Let's move on with a slightly more interesting and pleasant song.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.